0: Jonas Blum, Remake von Fast Car, gehört beim Radio von da. Es ist Viertel ab 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
0: Fußball verbindet Menschen, das sieht man wunderschön an der WM, die ja jetzt im Endspurt ist, mit dem Finale am Sonntagabend. Aber leider gibt es auch immer wieder Schattenseiten vom Sport. Jessica Gabrez und Lucas Battista reden heute über Hooligans, Fanatismus und darüber, was der Lucas am Fußball am liebsten ändern würde.
2: Mio Profi de Ball, questionne ai Lucas Battista. El dat pleit a fatch mi sco propiauson in en banause de Sport jo capeschel ke in jug de Ball van 20 minutes. Jo sai ki dat in Ronaldo, in Messi, in Beckham de Vienna ga. Dat quella un balle poi Lucas.
3: Nein, le so sind die Presidente d'un Club.
2: Ah, quei Miami.
3: Prezi.
2: Vesi, sai si c'hai. Ma nus venots in dem in tech plisserius in ke famale min tech corco aber sche in equipe spiarde per exempel sai propi escala aggressions quoi va quoi va simplement même lunch de codati quel scrivals de codati quel hooligans
3: hooligans que que no do ben balape que do in mince sport er co in svizzera per hockey ok de quels do que questo un altro
2: team manager se schwinge ai hooligans
3: no. Questo un po' lì ci piglia quel germe ma serius e non so il proprio intorno con quelle emozioni e allora as pluntani con gente non so, per questo da tutte le due svarzo
2: Anton, ci deso se c'hai il ballo poi che ti se vesse mi da fosse cosa quelle denese horrenz, quelle somme di corruzione, quelle transfers che fanno, violenza c'è fosse qua?
3: Per me questo è stato un po' per un po' un altro sistema, cioè le squadre di MGS Raps variano di più e per me allora comprare anche le melders, le giovane che esistono e allora non è proprio una buona chance per le squadre più piccole e là è stato un po' qualcosa, perché a 20, 40, 50 anni era quello differente, là la squadra poteva in sé o trovava una realistica chance da guadagnare senza avere brutale certi rap so zindì e questo è circa impossibile perché c'è una squadra una volta in buon giovedere allora vengono scegliere da quelle top squadre se comprare in quel giovedere tu non arrivi a dire da no se qua ci vengono te e dici ehi hai a pay 150 milioni per quel giovedere tu con una squadra piccola pensi già folisi va bene
2: Absolut. Qua jetzt kommen wir ins Thema der Mehr und Lukas, ja, so ein Spaniader, wo wir die Titel des Nuss, die Tifos sind Trainer, die Tifos sind Beckham, Präsident deiner Squadra. C'è Jugendus, comprasse es die Ernst, die Wesses, der Ness, infinit. Ja, so ein Spaniader, sind des Jugendus der Mehr.
0: Die astronomische Geldsumme, die von gewissen Clubs gezahlt werden, um Spieler zu kaufen, die stören der Lucas Battista und das würde er ändern. Mora, da lässt ihn den Jessica Gabrez als Trainer seine Wunschmannschaft zusammenstellen.
1: Las Minutas Romanches.

0: Tuttas Rumantschas.
1: Radio Grischa.
0: Il Radio d'Acheo.
2: Fußball verbindet Menschen. Aber leider gibt es auch immer wieder Schattenseiten vom Sport. Jessica Capretz und der Lucas Battista reden heute über Hooligans, Fanatismus und darüber, was der Lucas am Fußball am liebsten ändern würde.
3: Mio Profi der Ball, questionen an Lucas Battista. Er hat pleit, er fährt mir, ich gehe probieren, so in den Banausen, der Sport, ja, gepäschel, geinjug der Ball, wann wohnt die Minute? Ich sage, dass in Ronaldo, in Messi, im Beck, che devi reinigare? Dato quello è un ballo poi, Lucas?
4: No, no, è so, sono il presidente del club.
3: Ah, quei Miami?
4: Prezzi.
3: Vesi, io sai, si c'hai. Ma noi siamo in tema in tec plisserius, in che fa male in tec il corpo, e se in equipa spiarda, per esempio, sai proprio escalare, aggressivans, quei va sempre in mezzo lunch. Da kann dati quals Krawals, da kann dati quals Hooligans.
4: Hooligans, quei nu da bei im Ballapé, quei da in Münchensport, er kann in Schweizer per Hockey, okay, da quels da quei, quei sono alt.
3: Ti me ne hai gesagt, schwingen, ah, Hooligans?
4: No. Quei si un po' lì ci piglia quei termini ma serius e non so ir proprio intorno con quelle emozioni e allora, ja, as pluntani con gente, non sai, per questo sono da tutte le due svarzo.
3: Anton, ci desu se c'hai il ballo poi, che ti se vesse mi da, fu scusa, quel denes, horrenz, quelle sommes, di corruzione, ebbe quel transfer che fanno, violenza, c'è fu scusa?
4: Per me, quando ci dovessi mi dire, fus da fare un po' un altro sistema, c'è le squadre di Amchers Raps, va regina di più e per me allora comprerà anche i melders, i giovedders che esistono.